0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 3.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1.
3: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Ask yourself.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo Ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra, alla finestra al Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
2: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita all'innesso con la sud in direzione Piacenza, tra Corso alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e linea su Colla Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: me.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 9:01.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaïev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon martedì, prontissimi a raccontare tante tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di Simona Ventura che tornerà in TV, ma non al Grande Fratello, almeno per ora. Parleremo anche del buon cibo in giro per l'Italia e poi del compleanno VIP di una conduttrice televisiva molto molto amata. Insomma, ne parleremo tra poco, ma insieme a tutte queste notizie parleremo anche della scomparsa del sindaco di Levice, che naturalmente è morto, la notizia di cronaca, scusate, è morto travolto da un trattore, la notizia è arrivata ieri pomeriggio, e dunque ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Levice. Poi parleremo di Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico a Roma, la storia raccontata anche sui social, e poi naturalmente torneremo a parlare di blackout dovuto al caldo. Anche a Cuba c'è un maxi blackout, l'intera isola è senza corrente, l'azienda elettrica statale ha detto siamo collassati, cioè è stata collassata l'intera rete nazionale a causa, no, del consumo eccessivo di energia elettrica. Insomma, tante notizie di gossip e non, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1. Yeah!

Allora, notizia che ha sconvolto la comunità di Levice, perché Marco Francone è la vittima di questo incidente agricolo avvenuto a Levice, piccolo comune dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il sindaco del paese è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio, mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà in regione Sant'Antonio. Aveva 56 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Francone si trovava a bordo di un trattore impegnato in alcuni lavori agricoli all'interno di un noccioleto. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato intorno alle 14, ma l'intervento dei soccorsi non è bastato a salvargli la vita.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Bam bam bambina.
1: Allora, la notizia, lo sapete, ha fatto il giro del web e anche dei siti che parlano di notizie, non solo di gossip. La cena, la reazione allergica, la corsa disperata in ospedale, attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante alla capitale. È accaduto nella sera di venerdì 3 luglio e a raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa della assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico. Ancora una corsa in ospedale, ancora adrenalina, paura e farmaci, ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale, ha raccontato. Eppure è successo di nuovo, dice Montano, durante una cena in un ristorante di Roma. Dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita, aggiunge l'ex atleta, che specifica di aver allertato il personale del ristorante della propria condizione prima dell'ordinazione. Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore, sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto. Queste sono le sacrosante parole di Aldo Montano che, ripeto, per una negligenza ha davvero rischiato la vita.
2: Radio Italia 1.

0: Settembre con due settimane, e tra poco parleremo anche del ritorno in televisione di Simona Ventura, ma non conferma il rinnovo del Grande Fratello. Ecco, tornerà sul piccolo schermo, è lei ad annunciarlo, ma attenzione, non si parla del Grande Fratello, ne parleremo tra poco.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Allora, Simona Ventura ha confermato che tornerà in televisione il prossimo anno. Non ha confermato tuttavia il ritorno del Grande Fratello nella versione NIP, ma del resto lo share piuttosto basso è un indice da considerare nel nuovo palinsesto, e così la rete si toglie dall'impaccio di rischiare troppo. Ventura ha poi commentato anche la scelta di Selvaggia Lucarelli di accettare di condurre l'Isola dei Famosi, argomento caldo delle ultime settimane, e ha detto che se la caverà perfettamente senza consigli. Il pubblico però non è certo. La giornalista ha funzionato nel ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP, ma non è detto che avrà lo stesso successo come conduttrice, ma ne è una prova Diletta Leotta con La Talpa, quindi staremo a vedere, no? Si sta preparando una nuova stagione televisiva piuttosto interessante, e poi, come già confermato da Simona Ventura, il ritorno in televisione il prossimo anno con un programma davvero unico, così ha raccontato in questa intervista.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita all'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e CI.

0: canzone romantica che più romantica non si può e la scegli tu.
1: Ah, la devo scegliere io?
0: Io come sempre ti bacio, ti stringo e ti aspetto domani da Viduccio del mio cuore.
1: Ciao, un bacione alla nostra Lella. Allora, canzone romantica che ha qualche annetto sulle spalle, se non sbaglio cos'era, all'inizio degli anni 90, 1992, c'è questa canzone del grande, grandissimo Gino Paoli, si intitola Una lunga storia d'amore. Quando

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, esiste sempre di più il turismo gastronomico, no? Chi sceglie una meta la sceglie non solo per la bellezza, per l'arte, ma anche perché si mangia bene. Allora, questo turismo gastronomico continua a crescere, il cibo è diventato uno dei principali motivi che spingono a scegliere una destinazione. Secondo una ricerca, pensate, il 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze rispetto a quando è a casa, mentre uno su 8 arriva a consumare fino a 5 pasti al giorno all'estero. Non sorprende quindi che gli itinerari dedicati alla cucina siano aumentati del 20%, per esempio nel 2025. A fotografare le migliori mete europee per gli amanti della tavola è Olidoo, portale specializzato nella prenotazione di case vacanza. L'analisi ha preso in esame 100 tra le principali città europee, valutando 5 indicatori: il numero di piatti locali e nazionali con un punteggio superiore a 4, ecco, e poi i corsi di cucina disponibili. Allora, la prima a conquistare la medaglia d'oro, indovinate un po', è la città di Roma. La capitale si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare, con 302 corsi, il dato più alto dell'intera classifica. A fare la differenza contribuiscono anche 12 specialità locali con valutazione superiore tra cui i cibi, no? Quelli classici della capitale: cacio e pepe, bruschetta e supplì, oltre a 9 ristoranti Michelin. Allora, sul podio, subito dopo alle spalle, c'è anche Venezia e al terzo posto Napoli. Tra le città straniere spicca Istanbul, quarta in classifica. La metropoli turca spicca per il patrimonio della cucina nazionale, con 70 piatti altamente valutati, ecco, e quindi praticamente addirittura Istanbul supera Parigi sia nel numero di food tour sia per i ristoranti Michelin dedicati alla cucina del territorio. Quindi troviamo in questa classifica Roma, Venezia, Napoli e poi subito dopo Istanbul.
1: Radio Italia 1.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, come avete sentito, ormai buona parte delle persone sceglie la vacanza anche in base, no, alle città dove si mangia meglio. C'è questa classifica che abbiamo visto prima: Roma al primo posto, secondo posto Venezia, terzo posto Napoli e poi al quarto posto come città praticamente straniere, extraeuropee, anche se poi in parte, no, ormai viene considerata europea la città di Istanbul. Insomma, una bella classifica. Decidete se ancora non avete deciso dove andare in vacanza, perché secondo me ne vale la pena. Adesso linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

Seconda ora in diretta su Radio Italia 1. E allora, per gli auguri VIP, i compleanni VIP, facciamo tanti tanti auguri a Licia Colocchi, oggi compie 64 anni. Grazie a Bim Bum Bam prima e alle falde del Kilimangiaro poi, è una delle divulgatrici più amate della TV italiana. Anche se da bambina sognava di guidare elicotteri, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 21 anni, crescendo grazie alle dritte di Maurizio Costanzo, dove lei stessa ha raccontato: mi ha insegnato a fare televisione e ai consigli di Alberto Castagna, da cui ho imparato ad ascoltare. Insomma, tanti tanti auguri a Licia Colò, che oggi festeggia il suo compleanno.

a metà. Allora, questo caldo sta causando gravi problemi non soltanto alle persone, ma anche all'intera rete elettrica a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale dal sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertare le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Aia!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, notte di vera paura per Federico 40, il celebre conduttore, divulgatore, uomo di cultura, è stato vittima di un'aggressione a Milano da parte di tre ragazzi giovanissimi. A raccontare la brutta disavventura è stato lo stesso volto televisivo attraverso un profondo e amaro post social pubblicato nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio. L'episodio ha visto il conduttore subire un tentativo di rapina mentre stava rientrando a casa da sua figlia. Gli aggressori lo hanno preso di mira, scatenando una reazione immediata. Ho reagito, probabilmente non se l'aspettavano, ho rischiato grosso e è andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino, poteva andare molto peggio, ha confessato apertamente 40, ammettendo tuttavia come anche la sua stessa reazione abbia rappresentato in fondo una sconfitta.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, il video di Francesca Barra ha fatto il giro del web e si racconta a Fanpage all'indomani della decisione di lasciare in anticipo la conduzione di 4 di sera weekend al timone del talk show estivo di Rete 4 da ben 3 estati. La giornalista ha voluto fare chiarezza sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendersi una pausa dalla televisione, mettendo a nudo uno stato d'animo comprensibilmente provato dalla perdita improvvisa di suo padre, e anche detto cosa stiamo diventando se un lutto non basta per fermarsi. E dunque, con questo messaggio rivolto al pubblico, ha deciso per il momento di lasciare in anticipo il programma per dedicarsi alla sua famiglia, a praticamente il grande dolore e soprattutto naturalmente alla sua mamma, che è rimasta da sola dopo 54 anni di matrimonio. Dunque un messaggio che ha commosso tutto il pubblico che segue il programma, ma anche tutti coloro che attraverso i social hanno percepito, no, questo grande, grandissimo dolore, e allora ha chiesto di fermarsi, la rete gliel'ha concesso, e dunque è sicuramente un momento di grande dolore.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: di cronaca, perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari e a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Dunque c'è naturalmente questa indagine in corso, ci sono perquisizioni nelle sedi delle società nella società biancorossa e del Napoli, e da quello che sappiamo Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta.
1: Radio Italia 1.

Francesca Nuredini e adesso ve le raccontiamo. Allora, Elodie condivide sui social gli scatti della sua estate tra mare, relax e momenti di coppia con Francesca Nuredini. Le due hanno scelto la splendida location del Cilento dove hanno vissuto qualche giornata all'insegna del buon cibo e del relax. A catturare l'attenzione dei fan e soprattutto il commento della ballerina, una dedica sembra fugare ogni dubbio sulla loro relazione. Tra le immagini spunta anche una casa in ristrutturazione, alimentando le voci di una possibile convivenza. Ecco, e poi questo commento. Praticamente a un certo punto si legge sotto la foto di Elodie: la mia fidanzata stupenda. Quindi ciò vuol dire che naturalmente le due ragazze stanno insieme e presto, almeno da quelli che sono gli indizi social, andranno a vivere insieme. E dunque è amore, punto. Si continua con la musica, arriva Irama con il nuovo singolo, si intitola Cabana.

Irama con Cabana. Allora, sapete, venerdì uscirà il nuovo singolo di Madonna, una canzone contenuta nell'album, nel nuovo album Confessions 2, che racconta anche la storia di una star del cinema minacciata dalla sua fama, cioè la fama di Madonna, e stiamo parlando dell'ex marito Sean Penn. Quindi praticamente, ecco, in questo nuovo album è contenuta anche una storia, una canzone che racconta naturalmente di questa star del cinema ma minacciata dalla fama di Madonna. Insomma, è ovvio che stiamo parlando e parla dell'ex marito Sean Penn.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

poco parleremo di un evento live per il prossimo anno. Da ragazzi, dopo il successo di Tor Vergata, ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027, ora vengo io a casa vostra, ha detto. Insomma, ne parleremo tra poco e poi soprattutto avremo anche modo, no, di dare un'occhiata a quelli che sono i vari commenti che sono stati lanciati anche da artisti che hanno apprezzato davvero, no, tutto quello che è successo, di quello che naturalmente è riuscito a portare a casa un

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo del grande successo, no? Questo momento magico, perché ragazzi, raccogliere 250.000 persone per un evento musicale, questo concerto, evento a Tor Vergata, è davvero, tra l'altro è entrato anche nel Guinness dei primati, insomma, deve essere anche emozionante. Ultimo annunciato il tour negli stadi nel 2027 dopo il live dei Record, come già detto, a Tor Vergata di sabato 4 luglio, e ha detto: siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori da domani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua e tra l'altro a Torino ultimo sarà all'Allianz Stadium di Torino il 16 luglio e poi naturalmente le altre date che trovate sui canali ufficiali. Il concerto evento a Tor Vergata, che ha contato 250.000 spettatori, è stato un traguardo enorme per Niccolò Morricone, che sui social ha scritto una dedica ai fan. Il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Stanotte è tornato a casa, dopo i festeggiamenti ho scritto la canzone più importante della mia vita, un'esperienza, un ricordo che il cantautore romano vuole portare ora nelle sale, e dunque il 4 luglio 2026 non si può descrivere in una copy su Instagram, ha scritto, e ha detto: voglio portare questo spettacolo al cinema, e quindi molto probabilmente questo appuntamento live, il prima, il durante e dopo, diventerà poi un docufilm che racconterà questo evento che è entrato di diritto nella storia.

0: Gianna Nannini e Marrakesh con questa nuova versione di America. Tra poco torneremo a parlare di televisione perché arrivano come sempre delle novità.
1: Radio Italia 1.

0: Dunque, momenti di paura per Marina Di Guardo, la scrittrice, mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante un suo recente soggiorno in Sicilia. A spiegare il motivo della sua temporanea assenza da Instagram e dai social è stata lei stessa, condividendo con i follower quanto accaduto e rassicurando tutti sulle sue condizioni. Secondo il racconto di Di Guardo, l'incidente è avvenuto la scorsa settimana mentre si trovava in auto con alcuni amici. A provocare l'impatto sarebbe stato un trattore che, provenendo da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso improvvisamente sulla strada proprio mentre transitava la vettura su cui viaggiava la scrittrice. Marina Di Guardo ha voluto condividere l'episodio direttamente con chi la segue. Nella storia pubblicata su Instagram, la scrittrice ha mostrato anche i segni dell'incidente, ha parlato dello spavento vissuto. L'auto, stando al suo racconto, procedeva a velocità moderata, un dettaglio che avrebbe contribuito a limitare le conseguenze dell'impatto.
1: Di

Continuano i disagi per i viaggiatori che avevano in programma un volo dall'aeroporto di Catania perché l'attività dell'Etna, prima con un'eruzione e poi l'emissione di cenere, ha portato alla chiusura dello spazio aereo. Tra i tanti protagonisti di questa disavventura ci sono anche Aurora Ramazzotti, che questo weekend ha celebrato il suo matrimonio con Goffredo Cerza nel comune di Militello per poi spostare i festeggiamenti nel castello a Serravalle di Lentini. La giovane ha raccontato la piccola odissea che lei e i suoi amici stanno affrontando nel tentare di tornare a casa. L'influencer ha affidato ai social il racconto della disavventura che sta vivendo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Dopo un weekend di festeggiamenti nel magico castello a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, tra festa prematrimoniale e ben quattro cambi d'abito a sorpresa per gli ospiti, è poi anche arrivato il momento di tornare a casa, ma le cose non sono andate come previste. Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai, ha ironizzato Aurora Hunziker. Credo che ci sia anche Michelle in questo momento. La neosposa ha praticamente ricordato che tutti i voli da qua sono stati cancellati, quindi è diventato un problema dover tornare a casa.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Le vibrazioni con ambiguità così strafatta di coriandoli, e parliamo di una storia che ha commosso il web, perché si parla di tre cuccioli salvati da una situazione di grave precarietà che hanno trovato finalmente una famiglia adottiva. Un lieto fine parziale per una vicenda che nei mesi scorsi ha visto coinvolti sei cani trovati in condizioni critiche nel territorio di Torre Santa Susanna. I tre cuccioli sono stati adottati in percorsi differenti, uno ha raggiunto la famiglia a Forlì, mentre gli altri due, Romeo e Giulietta, sono stati accolti in Puglia da Romina Power, che ha scelto di aprire la casa ai due animali, e dunque è stata proprio lei ad adottare appunto questi cagnolini che erano stati abbandonati e vivevano in questa situazione di grave precarietà. Ecco, quindi è un bel gesto che ha commosso il web.

0: notizie che arrivano sui siti che parlano di gossip, televisione, varie notizie arrivano spesso dai social, anche perché sono un canale che tiene aggiornati tutti coloro che vogliono sapere su alcuni personaggi molto amati, alcuni personaggi televisivi come Nadia Meyer, la nota agente immobiliare volto nel programma di Real Time Casa a Prima Vista, che ha raccontato che di recente si è sottoposta a un'operazione per rimuovere un basalioma sul naso. Sui social ha invitato tutti coloro che la seguono alla prevenzione e ha raccontato come sta procedendo la guarigione. E ricordiamo anche che nell'ottobre del 2024 era finita in ospedale per una polmonite da legionella.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Posso dire una cosa personale leggendo questa notizia che sto per dare? Allora, troppo poco, perché praticamente la storia ce la ricordiamo benissimo, padre e figlio. L'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, il 2025, trascinarono il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio del 2025 che era stato anche immortalato in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione, il cane di nome Rambo è stato poi adottato e ha trovato la famiglia che lo ama sicuramente molto di più di queste due persone che, ripeto, sono state condannate a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. Troppo poco.
1: Radio Italia 1.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola chiude l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani, mercoledì, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio, a domani.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario di servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, interviste e soprattutto la buona musica di Radio Italia 1. Adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Taylor Swift su Radio Italia 1. Allora, la prima notizia di cui vi parlo, che è diventata decisamente virale, viral news che riempie un po' lo stomaco con un buon croissant che io adoro, chissà quanti come me. C'è chi li definisce un piccolo capolavoro di creatività e c'è chi invece al contrario li considera uno dei dolci più inquietanti mai apparsi sui social. Come mai? Avete mai sentito parlare dei cosiddetti cornetti con i capelli? Beh, sono l'ultima tendenza gastronomica diventata virale sul web, capace di raccogliere milioni di visualizzazioni e di dividere chiaramente gli utenti tra entusiasmo, curiosità e anche disgusto. Comunque ci sono le foto e i video di questi cornetti che io definisco pelosi proprio. L'insolita creazione nasce in Thailandia, dove il forno artigianale Saint Wayne Bakehouse ha trasformato proprio un classico cornetto in un dessert dall'aspetto decisamente fuori dal comune. Il procedimento è semplice: il cornetto viene farcito con una crema dalla consistenza molto densa, successivamente spinta verso l'esterno attraverso una serie di piccoli fori praticati sulla superficie. Fino qua, allora, sormontati però dai fili neri sottilissimi di un'alga particolare che simulano proprio l'aspetto del pelo. No, ma ragazzi, ma al 100%. L'effetto finale ricorda una folta capigliatura, proprio questa caratteristica ha contribuito a renderlo uno dei contenuti più condivisi degli ultimi giorni. C'è da dire che negli ultimi anni il web ha premiato prodotti sempre più originali, dai croissant cubici ai dessert dalle forme geometriche, passando per dolci coloratissimi, decorazioni spettacolari pensate soprattutto per essere poi fotografate e condivise online. Resta da capire però se questa curiosa invenzione riuscirà poi in qualche modo a conquistare le pasticcerie di altri paesi o se rimarrà una delle tante mode sui social destinate poi ad esaurirsi nel giro di poche settimane. Qua nella nostra bella Torino, la farmacia del cambio, fanno questi già da un po' croissant meravigliosi, quelli cubici con la crema pasticcera, ma sono delle cose di una bontà allucinante. Però qua si parla di forme geometriche particolari, consistenze, qua parliamo proprio di mettere sti peli, ma proprio peli, barba folta, neri, perché insomma se andate a vedere sul web, insomma, ci sono tutte le foto, ovviamente, poi mangiarla, poi la consistenza non sarà quella, magari o si scioglieranno tipo zucchero filato, non ne ho idea, però un po' così ribrezzo a me ha fatto vederlo, però molte persone sicuramente sono attratte anche solo per farsi la foto, per farsi il reel, magari andranno lì e a tutti gli effetti, ecco, secondo me è una strategia di marketing vera e propria. Vabbè, vedremo come finirà.
1: Radio Italia 1.

Sabrina Carpenter con Tears su Radio Italia 1. Allora, dal Messaggero arriva questo articolo, assunto il giorno dopo l'esame di maturità, record di Cosimo, in 24 ore ha trovato lavoro, quello che ci augureremmo tutti per i nostri figli, no? Quindi fanno la maturità e poi il nostro pensiero è adesso, chissà cosa ne sarà della loro vita, chi continua gli studi e chi invece magari ha bisogno di trovare lavoro, e noi da genitori chissà quando troverà lavoro. Tra l'uscita dall'aula dell'esame di maturità e l'ingresso in azienda è passata appena una notte, il 1 luglio il diploma e il 2 luglio la firma sul primo contratto di lavoro, 24 ore di in tutto, ecco, diciamo il tempo che è bastato a Cosimo Pagano Junior, 18 anni, di Salerno, per passare da studente a tecnico elettronico. Il giovane si è diplomato all'Istituto Tecnico Galileo di Palo, indirizzo elettronica, e assunto dalla Meditel, l'azienda nella quale aveva già svolto la formazione scuola-lavoro. Fin da ragazzo ero incuriosito dal funzionamento delle apparecchiature elettroniche, ho scelto questo indirizzo perché volevo trasformare quella passione in lavoro. A scuola ho imparato non solo la teoria ma anche il metodo per affrontare i problemi, racconta. La svolta arriva proprio durante questa esperienza, realtà, insomma, in questa realtà specializzata nell'elettronica avanzata che opera dalla produzione alla manutenzione di apparati destinati ai settori telecomunicazioni, ferroviario, aerospazio, mobilità. L'alternanza scuola e lavoro è stata la prima vera esperienza professionale, riconosce. Ho lavorato accanto a tecnici esperti e ho capito quanto contino responsabilità, precisione e spirito di squadra. È stato poi lì che ho capito che quella era la mia strada. L'impegno viene premiato prima ancora che il diploma abbia il tempo di finire in una cornice. L'azienda gli propone l'assunzione appena 24 ore dopo la maturità. Cosimo firma il contratto come tecnico elettronico. Si vede che anche il suo la sua piccola esperienza, ecco, diciamo così, di stage proprio presso quell'azienda aveva anche ben colpito sicuramente, ecco, i titolari, i responsabili, che insomma hanno detto: questo non dobbiamo farcelo scappare, un giovane magari talentuoso e anche con tanta passione e buona volontà, che la cosa più importante. Bene, allora tanti auguri, un in bocca al lupo a questo fortunato ragazzo, e adesso arriva Alvaro Soler con Regalo. La tua musica.

Blu con One Last Time su Radio Italia 1. Allora, dalla Repubblica ha attirato la mia attenzione questo trafiletto: sorpreso dalla moglie con un'altra donna, la denuncia per stalking per giustificare la relazione, ma in tribunale la perizia sul telefono dell'amante ribalta la sua versione: era lei a essere vittima di manipolazioni e richieste di denaro. Allora andiamo nel vivo della notizia. La Repubblica ha pubblicato questo articolo. La scorsa estate a Gallipoli un uomo e una donna vennero sorpresi da decine di passanti all'insieme all'interno di un'automobile, in atteggiamenti intimi. La foto diventa virale in breve tempo, l'identità dell'uomo a un certo punto diventa ben chiara, l'immagine finì anche sul telefono della moglie. Non era lei la donna immortalata nello scatto. In auto con il marito c'era una donna con cui il poliziotto all'epoca dei fatti intratteneva una relazione. Ok? Per giustificarsi, l'agente in servizio in un commissariato in provincia di Lecce decise di denunciare la donna con l'accusa di stalking. A ristabilire la verità nel processo, però, in cui la donna rischiava una condanna a 2 anni di carcere, così come chiesto dalla pubblica accusa, a istruttoria conclusa sono stati gli esiti di una consulenza sul telefonino di lei, che ha consentito di ricostruire l'intera vicenda fornendo una chiave di lettura ben diversa da come era stata prospettata in denuncia. Quindi è un po' singolare, ma si è nettamente ribaltata la situazione. Se volete poi approfondire, chiaramente ci sarà l'articolo più approfondito, andate sulla Repubblica, io seguo le pagine su Instagram per voi, e questa sicuramente ha attirato la mia attenzione. Adesso continuiamo con Space su Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: siamo arrivati al termine anche oggi dell'ora con la Mucchi. Grazie per essere stati con me. Io vi auguro innanzitutto buon pranzo e ci rivediamo domani sempre sulle frequenze di Radio Italia 1. Grazie per essere stati con me. Dalla Mucchi è tutto, a domani. Ciao.
1: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
3: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
2: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana. Lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio. Indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto insieme a voi, amici di Radio Italia 1, Radio Italia 11 all'ascolto, pronti per ripartire nella nostra nuova diretta di quest'oggi con il gossip è servito, martedì 7 di luglio, un buon pomeriggio a tutti quanti voi, Fino alle 15, due ore insieme per aggiornarvi indubbiamente su tutte le novità dallo show business, il mondo dello spettacolo. Torneremo anche sulle notizie, almeno una, in modo particolare che vi ho raccontato ieri. Magari partiremo proprio da qui per spiegare un po' la vera ragione per cui Harry non è andato a Buckingham Palace. Insomma, c'è un retroscena su questo pasticcio avvenuto con Re Carlo III e poi tanto tanto altro indubbiamente fino alle 15, compresi tutti i vostri messaggi al 347-049-3131 attraverso WhatsApp, e poi tanta musica come quella che ci fa ripartire Noemi con Tu cosa fai stasera.
2: Radio Italia 1.

0: Cabana, Irama su Radio Italia 1. Allora, non è soltanto una questione di famiglia, non lo è mai stata. Da Buckingham Palace sono stati costretti a far recapitare ai giornali la versione, diciamo, ufficiale dei fatti per cercare di chiarire il pasticcio comunicativo avvenuto tra Re Carlo III, che aveva offerto al figlio Harry l'ospitalità, e la tardiva risposta del figlio che ha portato, insomma, la corona a ritirare l'offerta proprio in extremis. Cosa è successo? Il duca del Sussex è arrivato a Londra ieri sera e, diversamente da quanto sperato da molti, è arrivato da solo, ma soprattutto non si è diretto a Buckingham Palace per la notte, perché la risposta del suo staff all'invito del re è arrivata fuori tempo massimo, impedendo alla corte di approntare la residenza secondo i criteri di organizzazione e sicurezza necessari ad accogliere gli ospiti. Secondo il palazzo, in realtà, la risposta di Harry all'invito del padre non solo sarebbe stata tardiva, ma anche del tutto informale, che si potrebbe leggere come a mezzo stampa e non diretto. Soltanto sabato precedente Harry avrebbe fatto sapere non voler accogliere l'offerta di essere ospitato insieme al suo staff nel Palazzo Reale nel cuore di Londra, salvo poi lasciare intendere il contrario due giorni dopo. Troppo tardi, la sede a quel punto non era più disponibile. Ma c'è un dettaglio che rappresenta il vero discrimine, no? In tutta questa partita tra il cuore, i legami di sangue e la ragione, soprattutto di Stato. Nella giornata di ieri, con ogni probabilità, doveva essere emessa la sentenza da parte della corte che si occupa del caso, che vede il duca del Sussex confrontarsi da anni contro l'editore del Daily Mail, accusato di aver hackerato i suoi telefoni, quelli di altri VIP, e aver utilizzato mezzi illegittimi per ricavare informazioni riservate sulla sua vita. Qual è il punto chiave che ha portato la corona a decidere di voler tenere le distanze da Harry oggi più che mai? Beh, mantenere l'imparzialità e la giusta distanza del sovrano dalle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il figlio. Ospitare Harry a corte quando il tribunale potrebbe leggere la sua sentenza, indipendentemente dal risultato, significherebbe mettere il palazzo in una posizione così non neutrale, trasformandolo nel luogo di sostegno e appoggio del principe. Di più, se poi Harry decidesse di rilasciare una dichiarazione a commento dell'eventuale esito del processo, Buckingham Palace potrebbe diventare il luogo sul quale tutte le telecamere dei corrispondenti del mondo di stanza del Regno Unito punterebbero i loro obiettivi, magari permettendo anche a qualcuno di loro di varcare il portone e raccogliere il commento del principe. Il sovrano, oltre a essere il capo della corona, è anche, come sappiamo, il capo dello Stato, e la sua posizione deve essere sempre al di sopra di tutto, anche se si tratta di suo figlio. Anzi, a maggior ragione, no? A corte nessuno ha dimenticato l'imbarazzo generato dalla decisione di Harry di portare in tribunale non solo gli editori di alcuni tabloid, ma persino il Ministero dell'Interno, che gli ha negato la scorta di polizia anche in quest'ultima occasione. Dal punto di vista delle relazioni personali tra padre e figlio, il mancato utilizzo di Buckingham Palace non sarebbe comunque una scelta definitiva, ma soltanto una decisione applicata a queste particolari circostanze, perché come lasciato intendere da fonti di palazzo, insomma, la presenza di Harry potrebbe tornare a essere forse gradita in un prossimo futuro. La permanenza di Harry in Inghilterra è appena iniziata, ma la corte pare già stia tremando. Dopo la sentenza del Tribunale di Londra potrebbe esserci anche un nuovo colpo di scena col possibile arrivo di Meghan e dei due bambini Archie e Lilibet, che saltando la tappa londinese potrebbero raggiungere il principe nella serie di impegni organizzati per i giorni a seguire fuori città. A corte, insomma, l'allerta è davvero massima.
1: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io non

0: sempre insieme su Radio Italia 1, dopo aver ascoltato Mr. Rain con Casa in Fiamme. Parliamo di Sara Toscano, dopo dalla vittoria alla 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sara Toscano di esperienze ne ha accumulate, e non solo, nel mondo della musica. È stata anche un'attrice debuttante più che dignitosa nel film targato dalla piattaforma Netflix, Non abbiamo bisogno di parole, di Luca Ribuoli, e per la pellicola ha inciso anche un brano, in questo caso Atlantide. Ho fatto molto per mia scelta in questo periodo, sono anche dell'idea che bisogna approfittare dei momenti, ha detto Vanity Fair. Dall'altro lato però la salute mentale e fisica viene al primo posto, e se mi renderò conto di non stare bene avrò bisogno di una pausa. Staccherò un attimo dal mondo dell'industria musicale, ma ripeto, 20 anni e voglio fare di più. Ma non è tutto rose e fiori. Una cosa che sarebbe bello non ci fosse è l'odio tra fandom, dice. Leggo tanti commenti, uso i social, mi piace essere aggiornata e scopro un sacco di cose prima di saperle io. Non mi piace però qualcuno che esalta il proprio artista sminuendo gli altri, perché creare dell'odio inutile? Sosteniamoci tutti. Il percorso di Sara Toscano è stato pieno anche di momenti down. Ho sofferto tanto il giudizio degli altri, sono stata esposta da quando avevo 17 anni, le persone comunque giudicano ed è normale avere una propria opinione. Al primo impatto fa paura, poi inizi a dire: vuoi fare veramente questo? Allora mostra cosa puoi diventare. Questo mi accompagnerà per tutta la vita, dice. Non penso che raggiungerò mai la perfezione che ho in testa, forse neanche ce l'ho, ma non so cosa posso diventare. Grande appassionata tra l'altro di sport, Sara Toscano non ha dubbi su chi stimi in questo momento. Yannick Sinner è riuscito da numero uno del mondo a far diventare il tennis uno sport nazional popolare. Kimi Antonelli ha 19 anni ma rischia di battere davvero tutti i record, sta facendo il mazzo a tutti in Formula 1, tanto orgoglio italiano. Ci ascoltiamo Sara Toscano con Atlantide.
1: Radio Italia 1.

Rugiada è la canzone di Arisa a portarci alle 13.40 su Radio Italia 1. Allora, sorpresa c'è stata al concerto dei Record, no? Di Ultimo, o forse non poi così tanto sorpresa, tra le 250.000 persone presenti al concerto di Ultimo a Tor Vergata c'era pure la sua ex fidanzata Federica Lelli, e lei tra l'altro la musa, diciamo così, che ha ispirato il cantautore romano protagonista del concerto Record che si è tenuto sabato 4 luglio a scrivere alcuni dei brani più iconici della sua carriera e presenti tra le canzoni che hanno composto la scaletta dello show, a iniziare da 22 settembre. La ragazza è stata

0: artistica di Ultimo agli inizi, nel periodo in cui si stava facendo conoscere, amare come astro nascente della musica italiana. Se nonostante i buoni rapporti, vedere la ex fidanzata ballare, cantare, scatenarsi tra la folla di Tor Vergata ha stupito molti, più scontata era invece la presenza al grande concerto dell'attuale compagna del cantautore, Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Iter Parisi, che come sempre ha mostrato sui social grande supporto al fidanzato, spazzando anche via le nuove voci di crisi di coppia che di tanto in tanto, no, in maniera ciclica, periodica, tornano a circolare. I due che alla faccia dei gossip velenosi sono apparsi più uniti che mai lo scorso 30 novembre 2024, erano anche diventati genitori del piccolo Enea.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui su Radio Italia 1. E allora c'era il dubbio legato alle nozze di Taylor Swift, il lancio del bouquet, chi l'ha vinta? Chi ha vinto il bouquet da sposa di Taylor Swift? Abbiamo una vincitrice, si chiama Ashley Smith, almeno questo lo riporta il sito americano TMZ, la sorella maggiore dell'attaccante dei Kansas City Chiefs, Trey Smith, un compagno di squadra di lunga data di Travis Kelce e due volte campione del Super Bowl. Ashley ha condiviso il momento felice sul suo profilo Instagram scrivendo che lo prende come un segno di buona fortuna in amore, evidentemente è single. Ha anche fatto i complimenti ai novelli sposi e ha festeggiato quella che sembrava una notte indimenticabile nella didascalia del post, che includeva immagini di lei mentre posava col mazzo di fiori e con suo fratello al matrimonio. Ha scritto: e in qualche modo alla fine ho preso il bouquet di Tay Tay, quindi prendiamo, credo che mi porterà una vita di amore, fortuna e risate. Ha concluso poi facendo le congratulazioni ai novelli sposi per il loro grande giorno. Auguri a TNT per sempre. La cattura del bouquet è solo l'ultimo dettaglio emerso dal weekend del matrimonio, da quando Taylor e Travis hanno ufficialmente detto sì. La cerimonia officiata dall'attore Adam Sandler al Madison Square Garden di New York è stata una delle più grandi nozze VIP di tutti i tempi, possiamo dirlo, con numerose star presenti. Gli ospiti, altri ospiti erano Lena Dunham, oltre a star come Jennifer Lopez, Hugh Grant, Gigi Hadid, Bradley Cooper e Dakota Johnson.
1: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz con AM 2 PM su Radio Italia 1 ci porta alla pausa caffè. Ci troviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme, sempre qui in diretta con il gossip servito.
1: Radio Italia 1.

0: Tina Forever, Karol G ad aprire la nostra seconda ora al gossip è servito in diretta su Radio Italia 1 fino alle 15 con me Federico. Ancora un buon pomeriggio, buon martedì 7 luglio, 14 e 8 i minuti in questo istante. Tra un'ora la voce che ascolterete sarà un'altra, femminile, e quella sarà di Simona Sorbara, in diretta fino alle 18, subito dopo di me, socializzando con la Simo naturalmente. Ma di cose ne abbiamo ancora da raccontare nella seconda parte del nostro gossip e servito. Tra un po' con le rivelazioni di Fred De Palma, un ragazzo d'oro dell'estate con negli anni tutte le sue varie hit che ci hanno fatto ballare nel corso appunto delle estati passate, ma c'è anche quella di quest'estate da riascoltare naturalmente. Lo faremo, parleremo di tante altre cose da qui alle 15. Vi ricordo anche il 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. Ora c'è Raff.
1: Radio Italia 1.

0: Samurai J e Nayara con la versione in spagnolo di Obsession, di Ossessione, che diventa Obsession naturalmente. C'è molto spagnolo, spagnoleggiante, latino, insomma, anche nelle sue canzoni. Ad esempio La testa gira, l'ultimo singolo di Fred De Palma con Anitta ed Emisquila, che è stato certificato disco d'oro. Il singolo ha raggiunto il primo posto su Apple Music, è stato ai vertici delle classifiche Fimi e Spotify e si attesta come una delle canzoni tormentone dell'estate 2026. Quando mandato ad Anitta La testa gira per dire, ha dichiarato a Vanity Fair, Fred De Palma, lei era dubbiosa perché non era certa che quella roba in Italia funzionasse. Ci siamo buttati e alla fine abbiamo avuto ragione. Penso che la mia musica rispecchi la vitalità, la voglia di divertirsi, la voglia di vivere. Cerco di vivere al massimo ogni cosa senza risparmiarmi, dice Fred De Palma. A proposito di amore, far girare la testa, il cantante ha confessato: non sono tanto un tipo da matrimonio, ma tengo talmente tanto la mia fidanzata che questa cosa la facciamo ovviamente per lei e per tutti e due. Credo che il matrimonio non cambi niente, è solo una formalità per la persona giusta, però si fa anche questo. E ancora, tutti i miei amici, dice Fred De Palma, ormai hanno figli, ma prima di mettere al mondo un bambino vorrei essere sicuro di essere a posto con me stesso, vorrei essere sicuro di non fare casini, fermo restando che non vorrei far passare troppo tempo perché non vorrei essere un papà vecchio. Forse il problema è che mi sento ancora troppo figlio per vedermi in grado di crescere un altro essere umano. Tra le cose che Fred De Palma teme di più c'è la morte, ma c'è un motivo: aver perso un amico quando ero ragazzo mi ha cambiato. Quando la morte bussa alla tua porta, a quell'età cambia la tua percezione, bisogna però imparare a conviverci perché fa naturalmente parte del la vita, dice Fred De Palma, che dice ancora: non posso stare troppo tempo da solo con i miei pensieri, perché questa è la rivelazione, ho un acufene molto forte, come se avessi un fischio costante nelle orecchie dalla mattina alla sera. Se sto troppo tempo nel silenzio impazzisco, e in quest'ultimo periodo è aumentato a dismisura, e per contrappasso il silenzio dà più fastidio del rumore.
1: Radio Italia 1. Aia!

Be Mine con Kamrad su Radio Italia 1. Gli Oasis sembrerebbero pronti a tornare a suonare in Italia, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale a confermare l'arrivo della band a Roma nel 2027. È stato così, in maniera un po' indiretta, Liam Gallagher, che sui social ha risposto senza troppi giri di parole a una fan desiderosa di vedere aumentare il numero delle date italiane del tour di cui si spiffera in questi ultimi giorni. Alla richiesta di aggiungere altri concerti oltre a quelli previsti, che sembrerebbero previsti nella capitale, il cantante inglese ha replicato con una frase che per molti vale già come una sorta di annuncio: two dates is enough, cioè due date sono abbastanza. Una risposta secca, tipica dello stile che da sempre contraddistingue Liam e che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan italiani. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, gli Oasis dovrebbero esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma con due concerti previsti a metà luglio 2027. Da tempo il Comune di Roma, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato, stava lavorando per portare nella capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Ora la conferma che sembrerebbe essere arrivata da Liam Gallagher potrebbe avvicinare ulteriormente l'annuncio ufficiale. Non è la prima volta che Liam lascia intendere un ritorno a Roma. Durante la sua precedente visita in Italia aveva infatti promesso ai fan romani: suoneremo qui, una promessa che a quanto pare è destinata a diventare realtà. Al momento non esistono però ancora informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti, proprio perché il doppio concerto non è stato ancora nemmeno annunciato formalmente. Non è possibile acquistare i ticket, la prevendita dovrebbe partire una volta definiti gli ultimi dettagli organizzativi. I fan dunque dovranno attendere ancora qualche settimana probabilmente per conoscere date precise e modalità d'acquisto. Nel frattempo gli Oasis guardano anche al cinema, infatti online il teaser di Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla storica reunion della band, che arriverà nelle sale a settembre, prima dello sbarco in streaming sulle piattaforme. Il film racconterà ovviamente il ritorno sul palco di Liam Gallagher e del fratello Noel, partito ormai un anno fa, il 4 luglio 2025, da Cardiff dopo 16 anni di separazione, diretto da Dylan Southern e Will Loveless, ideato dallo sceneggiatore Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Il documentario promette immagini inedite delle prove, del backstage, dei concerti, oltre alle prime interviste congiunte dei Gallagher insieme dopo oltre 20 anni. Un viaggio dietro le quinte sicuramente di una delle reunion più clamorose nella storia del rock, mentre il tour mondiale continua a registrare il tutto, ha registrato il tutto esaurito, e l'attesa insomma per Roma cresce giorno dopo giorno.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Bossa Nostra insieme a Gaia su Radio Italia 1. Parlando sempre di concerti, l'altro giorno, il 5 luglio, domenica, a Dublino in Irlanda, si è concluso il tour Circus Live dei Take That, che ha visto la band impegnata in ben 17 date. Poche ore dopo però la fine, il frontman Gary Barlow ha scritto un messaggio postandolo su X che ha allarmato i fan. Un altro tour si conclude, ha scritto il cantante. In qualche modo questo sembra un po' diverso. Con gli altri tour è sempre rassicurante sapere che ci sarà quasi sicuramente una prossima volta, ma sono abbastanza sicuro che questo tour non tornerà. E ancora, avevo 38 anni quando abbiamo iniziato con questo spettacolo e devo dire che è stata un'altra sfida completamente diversa rifarlo a 55 anni. Semplicemente non riesco a vedere un modo in cui potrei fisicamente rifare questo show, e quindi è con un cuore estremamente pesante che lascio il Circus Live nel mio passato. Ho avuto la possibilità di partire con Circus Lives due volte, ora sto correndo verso il nostro prossimo spettacolo emozionante, completamente nuovo. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Gary, Mark Owen, Howard Donald, con il supporto di Belinda Carlisle e The Script, mentre Jason Orr invece si è ritirato a vita privata nel 2014. Take That Presents Circus Lives ha segnato il settimo tour di concerti del gruppo nel 2019, progettato per promuovere il loro album The Circus. La tua

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, vacanze in famiglia per Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha condiviso su Instagram alcuni momenti della partenza per una vacanza estiva insieme al padre e alla fidanzata Martina Dotti. Nel post pubblicato sui social si vedono padre e figlio sorridenti a bordo di un aereo privato pronti a decollare. A svelare la destinazione del viaggio è stata poi la stessa Martina Dotti, che nel suo Instagram Stories ha mostrato alcuni scorci di Formentera, confermando che proprio l'isoletta delle Baleari la meta scelta per questi giorni di relax. A catturare maggiormente l'attenzione degli utenti però non sono stati tanto i paesaggi o i momenti di vacanza, quanto l'immagine che ritrae Davide Bonolis e Paolo Bonolis a bordo dell'aereo privato. Sotto il post sono infatti comparsi molti commenti che fanno riferimento proprio alla scelta di utilizzare un jet privato. Tra questi si legge: altro figlio di papi che viaggia con l'aereo privato. Al momento Davide Bonolis non ha replicato, ma la polemica non è nuova e fa tornare da attualità le storiche risposte della mamma Sonia Bruganelli. Per la famiglia Bonolis Bruganelli non si tratta di una polemica nuova di zecca. Negli anni infatti Sonia è intervenuta più volte per rispondere alle critiche ricevute ogni volta che sui social comparivano immagini di viaggi effettuati con voli privati. Nel 2021, spazientita dal ripetersi degli stessi commenti, spiegò che dietro quella scelta c'era anche una motivazione familiare legata alla figlia Silvia. Quando vi incarognite per l'aereo

0: privato, sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi, se potesse, non lo farebbe? Poche settimane prima, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva affrontato l'argomento respingendo le accuse di ostentazione. Io non ostento, vivo la mia vita, aveva dichiarato, aggiungendo che gli haters non dicono mai guarda che carina, prende l'aereo privato, sue spese, porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, quella che non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno, paghiamo tutto, non ci regalano niente. Parole con cui, insomma, la Bruganelli aveva voluto chiarire come a suo avviso la scelta del volo privato fosse una decisione personale sostenuta economicamente dalla famiglia, oltre che in alcune occasioni legata a esigenze organizzative e familiari, che non doveva essere soggetta a giudizi o critiche.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: BTS con Swim, chiudere l'appuntamento di oggi al Gossip è servito con me Federico. Vi lascio tra poco con le news delle 15 e poi l'appuntamento con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18. Ci risentiamo domani a partire dalle 13. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. Al via d'Ankara il vertice NATO, 1 a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 appuntamento con Argentina-Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il 1/4 fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbada, buon martedì 7 luglio, le 15.09, sempre con tantissimo caldo, noi ci siamo comunque, ci siamo e vi salutiamo e vi ringraziamo per essere all'ascolto. Nelle prossime tre ore ci sarò io con Socializzando con la Simo a raccontarvi un po' di sano rumors, di sano gossip, andiamo a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti, dei nostri viponi e vedremo un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi. I vostri messaggi, la bella musica national e international di Radio Italia 1. Oggi iniziamo alla grande, ma come sempre però con la musica international, perché arriva Lizzo con Don't Make Me Love You qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: la sua Risky Doll. Allora, stai ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18. Per interagire durante le nostre dirette puoi usare il numero di WhatsApp che è il 347 049 3131, numero freschissimo, pronto qui per voi, per i vostri messaggi scritti e audio. Quindi raccontateci da dove ci state ascoltando, raccontateci le prossime vacanze, se le farete, se non le farete, fateci sentire la vostra voce e argomentate sulle nostre news. Tra poco andremo a parlare ancora del matrimonio di Aurora Ramazzotti, che si è concluso in una maniera un po' particolare, con weekend bello, molto bello, intenso. Abbiamo visto i social, erano pieni ovviamente di foto, di video di questo matrimonio evento di 3 giorni, ma la conclusione è stata un po' amara. Tra poco
1: Radio Italia 1.

0: Antonella Ramazzotti, un giorno di festa. Beh, sono stati 3 giorni di festa, ma al ritorno i suoi invitati, compreso ovviamente anche lei con Goffredo il Piccolo, hanno avuto un po' di problemi a ritornare dalla Sicilia. Tutti i voli sono stati cancellati, dice Aurora, i miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei più Etna che rutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia. C'è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, che ha affittato autobus e caricato altri invitati, che ha trovato qualche volo strano ma almeno è scappato dal vulcano. Forse qualcuno sta tornando a piedi. E Aurora Ramazzotti conclude questo post dicendo: ogni tanto mi chiedo come mai tutto quello che mastico sia croccante, poi mi ricordo che c'è una nube gigante di cenere sopra la mia testa. Una cosa è certa, questo weekend non ce lo dimenticheremo mai. Quindi alcuni invitati, ma quasi tutti gli invitati, si sono trovati bloccati sull'isola a causa appunto di questi disagi, l'eruzione dell'Etna, ma anche poi la chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania con numerosi voli cancellati. Quindi Aurora racconta sui social quello che stava accadendo proprio attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Ha scelto ovviamente l'ironia per farla da padrona, dicendo: questo weekend non ce lo dimenticheremo mai. Quindi amici che scappavano un po' da tutte le parti. Comunque è stato un bellissimo matrimonio che è durato ben 3 giorni, e la canzone che avete ascoltato l'abbiamo già fatta ascoltare anche ieri, proprio quella che lei ha dedicato al suo Goffredo, che fa parte di un intero EP.
1: Radio Italia 1.

Everything's Fine, Jennifer Lopez con Alok, va bene detto così, regia, ti piace questa pronuncia fantastica? Tra poco andremo a parlare di Francesco Renga, perché abbiamo una news appena arrivata alla nostra redazione, socializzando con la Sim, va sui social, scova le notizie, quelle più croccanti, e poi ce le porta qui dalle 15 alle 18, ma non solo, dalle 9 alle 18 si gossip. Vi piace l'idea di gossipare? Qui ci sono i rumors, tra poco Francesco Renga ne ha combinata una, ragazzi, ma ve la racconto tra pochissimo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con la sua balorda nostalgia, richiesta al 347-049-3131. Allora parliamo di Francesco Renga, perché è stato fatto scendere da un volo dopo una lite con gli steward. Siamo a Brindisi, un volo Ryanair, ci sono dei video anche sui social, non è una notizia inventata. Un volo Ryanair Brindisi Bergamo, quindi orario al serio, quello di domenica, era quello di ieri, del 6 luglio, lunedì, si è trasformato in un caos pazzesco. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, è Francesco Renga, che sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo per qualche discussione. Insomma, l'hanno fatto scendere perché ritenuto non nelle condizioni idonee per affrontare il volo, quindi sicuramente si sarà arrabbiato per un qualcosa che è successo. Uno steward avrebbe tentato di riportare la calma e il cantante lo avrebbe nuovamente insultato, e quindi l'hanno fatto scendere. Ragazzi,

0: se eravate su quel volo, vi prego, ci scrivete al 347-049-3131, perché noi vogliamo assolutamente avere delle testimonianze, vogliamo assolutamente saperne di più, perché insomma Francesco ci sembra sempre così educato, carino, quindi non so che cosa possa essere successo per alterarlo in questo modo. Quindi andremo ancora più in profondità della notizia, sicuramente sui suoi social lui scriverà qualcosa.
1: Radio Italia 1.

0: singolo per Emma e Fabri Fibra, Antidroga, richiestissimo qui al 347-049-3131, una delle canzoni che ci accompagnerà per tutta questa torrida estate del 2026. Leggendo un po' le condizioni meteo, pare che non ci sia proprio tregua a questo caldo al nord. Arriveranno anche venti di foam sopra i 40 gradi domani, quindi ragazzi, che dire, sintonizzatevi su Radio Italia 1, mettete la musica altissima, cantate, non pensate al caldo, no, non dobbiamo muoverci perché sennò studiamo, hai ragione regia, però ognuno ha trovato qualche scamotaggio per riuscire a stare al fresco, si dorme poco la notte, poi il giorno bisogna andare a lavorare, quindi molti vanno a lavorare piacevolmente perché c'è l'aria condizionata, questo è vero, però mi raccomando, soprattutto in questo momento, se siete alla guida, prudenza, prudenza, prudenza. Ci ascoltiamo le news e poi entriamo nella seconda ora di diretta, ce ne sarà poi un'altra perché saremo insieme fino alle ore 18.
1: Radio Italia 1, ora esatta. Radio Italia 1, le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Chiara Sattei con Sopra di me alle 16.08, apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in compagnia dei vostri messaggi al 347-049-3131. I nostri radio alle 11 ci stanno raccontando un po' come stanno affrontando il caldo di quest'anno, perché ogni anno sembra sempre peggio, oppure non ci ricordiamo l'estate scorsa, l'estate passata. Ma in teoria, leggendo anche molto, curiosando sul web e non solo, si scorge il fatto che fa proprio caldo, quindi non c'entra che non ricordarselo più da un anno all'altro. Pare che poi da domani le temperature si alzino ancora, quindi come state affrontando questo gran caldo? Fatecelo sapere, 347-049-3131.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Robin Schulz con la sua Bad Times, suonata qui su Radio Italia 1, i nostri Radio Italia 1 si stanno sbizzarrendo a scrivere un po' cosa fanno per affrontare questo gran caldo. Allora, c'è chi beve tantissimo, c'è chi ha investito i soldi nel condizionatore, poi dice quest'anno non mi freghi, chi dorme con il ventilatore solamente i piedi, chi dorme con tutto spalancato, chi va a dormire sul balcone, insomma ne stiamo sentendo di ogni, non dico i nomi così però sicuramente vi riconoscete in quello che sto dicendo, forse un pochettino più fortunati coloro che non vivono in città un po' il calore si fa sentire, e non dormire effettivamente poi mette un po' a disagio e a repentaglio anche tutta la giornata da passare, soprattutto appunto se si lavora, se si deve guidare, quindi però dobbiamo assolutamente resistere. E vi saluto tutti quelli che hanno deciso oggi di scrivere qui al 347-049-3131. Ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi scopriamo insieme il come mai non riusciremo a vederlo a Vinovo il 27 di agosto. Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani.

0: Irrecuperabile, Trigno e Dermal Metal. Dunque, sulla pagina official di Gabbani c'è una storia su Instagram dove c'è l'annuncio ufficiale dell'annullamento del concerto. La data è quella che ci vedeva comunque tutti i protagonisti a Vinovo il 27 di agosto. Per ragioni organizzative non imputabili all'artista né al suo team, il concerto di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto 2026 a Vinovo è stato annullato. La data stava tra l'altro registrando un'ottima risposta da parte del pubblico ed era prossima al sold out. Tuttavia la società organizzatrice del concerto non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'evento, quindi l'annullamento ufficiale della data e le info per i rimborsi. Ai, ci spiace tantissimo. Fonti così vicino all'artista ribadiscono che gli organizzatori non sono riusciti a far fronte ad altri impegni presi, una sovrapposizione di artisti o qualcosa di simile, parrebbe di sì. Inoltre è stato fatto presente che la data non verrà recuperata, quindi è annullata e non rimandata, quindi ci siamo persi l'occasione di vedere il Francesco Gabbani qui in Piemonte. Ci spiace tantissimo, quindi se avete comprato il biglietto comunque informatevi perché c'è sicuramente il rimborso, ma non vedremo Gabbani il 27 di agosto.
1: Radio Italia 1.

0: Clear, I Can Wait ci porta direttamente alla nostra viabilità. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte. Se siete nel traffico, cari Radio Italia 11 vi darà sicuramente una mano. Poi rientriamo in diretta con i vostri messaggi e con tanta bella musica fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1. La città.

0: una possibilità, stiamo aspettando venerdì per ascoltare l'ultimo singolo di Madonna, ma intanto è già uscito l'album e Milano celebra il nuovo album Confession 2 con una pensilina dedicata. È uscito venerdì scorso il nuovo album di Madonna e la città appunto di Milano lo celebra con una pensilina della fermata del tram in Piazza Castello, dedicato interamente alla superstar. All'interno dello spazio i fan potranno avere in regalo un poster dell'album, quindi un'occasione unica. E poi cosa possono ancora fare? Bellissimo, cioè ti metti lì, ti aspetti il pullman, una pensilina, ti aspetti il tram e sei costellato da riferimenti della discografia iconica di Madonna. Ci sono richiami sonori a singoli come Justify My Soul, Bedtime Story e tantissimi altri. Bello, bello, ci piace l'idea, ragazzi. Potremmo farla anche a Torino, una bellissima pensilina del pullman, tutta bella, pink, violetto, con tutta la discografia di Madonna, dei poster incredibili. Confession 2, aspettiamo il singolo venerdì, eh?
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. 1, 2, 3.

EPI. Oh, sono andata qui sulla rete alle 1, la O, bisogna farla bene, come la dice lui. Tra poco parliamo di un professor Gagliano, che porta un po' una provocazione, diciamo così, lancia una provocazione.

lezione. Portiamo Temptation Island nelle scuole. Meglio di 10 slide sulle relazioni tossiche. In realtà ne parliamo tra poco. Cioè, una cosa anche può essere molto, molto. Una proposta molto, molto, molto interessante. Che di impatto può far storcere un po' il naso. Ma se capiamo bene il perché, potrebbe essere anche molto intelligente. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

cosa fai stasera? Scrivetecelo al 347-049-3131. Tutti fuori a vedere i concerti, i meravigliosi concerti estivi. Questa sera per Assi Musica c'è anche la meravigliosa Anastasia, quindi se andrete, mi raccomando, scattate foto e inviatecele al 347-049-3131. Io vado a salutare Alessia, che ha il numero prezioso proprio di Radio Italia 1, richiede Alfa e Jovanotti con buon

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
1: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
6: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
5: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

per vedere un po' quello che hanno combinato, ma nel frattempo arrivano anche dei link di news curiose qui al 347 049 3131, come quella che andrò a leggervi tra pochissimo. Intanto però voglio salutare Alessandro e Barbara che stanno andando in vacanza e ci chiedono repeat di Martin Garrix e Ed Sheeran. Noi ve la facciamo ascoltare, ma soprattutto vi auguriamo buone vacanze, ragazzi. Scriveteci dove state andando. No, non veniamo a trovarvi, non veniamo a rompervi le scatole, ma così è una pura curiosità per voi.

0: Biagio Antonacci con la sua You and Me. Allora, una proposta da questo professore che si chiama Professor Galliano di portare Temptation Island nelle scuole, meglio di 10 slide sulle relazioni tossiche. È una proposta che così a primo impatto può farci storcere un po' il naso, però se ascoltate e letta in profondità sicuramente potrebbe essere un ottimo materiale didattico, no? Cioè in questo Temptation Island ci pare di capire che non si fanno molte lezioni sul come si vive una relazione sana, ma sicuramente una relazione tossica. Quindi imparare a distinguere, non so, un conflitto da una provocazione, una discussione da una manipolazione potrebbe diventare molto interessante. Portarlo quindi nelle scuole, non per ridere dei protagonisti, non per fare della morale, ma semplicemente per avere un po' il concetto di quella che può essere una relazione sana da una relazione veramente molto molto tossica. Siccome qui relazioni è proprio fatto sulle relazioni tossiche, Temptation Island, no? Sul tradimento, sul controllo, sulla manipolazione, si potrebbe portare nelle scuole e dire: ecco, vedete, questo l'amore è tutt'altra cosa, no? Il concetto di coppia è tutt'altra cosa, ce lo stanno facendo vedere in questo modo, ma non è quello. Quindi sarebbe molto molto interessante. Vedremo se la proposta del professor Galliano verrà accettata oppure no. Potrebbe essere una cosa molto molto molto curiosa e interessante. Tra l'altro lui ha anche molto seguito sui social, quindi lo sappiamo che ad oggi avere molti followers vuol dire fare un passettino in più nella carriera.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: con alibi sono fortissimi i nostri Rally Italia 11, perché vanno a scovare dei brani magari che non sentiamo così più tanto spesso. Anche Tananai da un po' che non lo sentiamo, ma noi ci siamo riascoltati Alibi grazie proprio al nostro Rally Italia unico che l'ha richiesto qui al 347 049 3131. Parliamo di Sanremo. Il presidente degli Discografici è molto contento della serata dell'Eurovision. Ci sarà una serata apposta dedicata proprio all'Eurovision e i cantanti avranno un po' di tempo per fare proprio un loro show, un loro spettacolo. Quindi questo ci piace molto, perché comunque sarà una serata dedicata proprio ad ogni big che salirà sul palco, quindi forse con un mini live, un mini show, questo era più o meno l'idea. Sempre il presidente dei Discografici dice anche che sarebbe bello un po' forse eliminare la categoria, cioè fare tutta la trafila delle nuove proposte e andare direttamente alla gara dei big, non una gara separata con i giovani, quindi sarebbe molto molto molto bello. Comunque il Festival di Sanremo di De Martino fa già parlare, perché ogni giorno abbiamo notizie, non ne parliamo tutti i giorni, ma ogni giorno ci sarebbe qualche cosa da dire sul Festival di Sanremo. E un attimo, in un attimo arriverà il Festival di Sanremo. Purtroppo adesso fa ancora caldo, pensare a febbraio mi viene già, ah che bello, un certo sollievo, perché farà sicuramente un pochettino più freschetto. Però godiamoci l'estate, parliamo di tutti i nostri live show che ci sono. In tanti mi state scrivendo che stasera andrete a vedere la bella Anastasia ad Asti Musica, quindi godiamoci l'estate, poi vediamo tutto il tempo ovviamente per parlare del fresco inverno e di Sanremo e di tutto quello che arriverà.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Mercoledì 8 luglio verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda da Pratolungo fino al Colle per una manifestazione ciclistica denominata Col Reservé. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me. Allora, la cosa che mi fa sorridere tantissimo è quando i nostri radiotelefonici mi trovano queste notizie troppo forti. Allora, prima si sposa e poi va al concerto di Ultimo con l'abito ancora addosso, ha cambiato soltanto le scarpe, il marito l'ha lasciato con gli amici. No, fortissimo, è la storia di Benedetta Rossi che l'ha raccontato sui social, quindi intanto ha deciso di sposarsi proprio il 4 di luglio, perché così quando festeggerà l'anniversario festeggerà anche il primo super concertone a Tor Vergata di Ultimo. Ha indossato il suo abito, è andata a fare il suo matrimonio, si è sposata, ha detto un bel sì, e dopo la festa, la cena, il pranzo e tutto quanto, gli si è cambiata le scarpe e con l'abito da sposa è andata al concerto. Il marito è andato con gli amici e voilà ragazze, si è divertita, ha raggiunto questi 250.000 fan, si è divertita tantissimo e lei è felice, veramente. Il marito è rimasto con gli amici, quindi né malumori, nessun problema, che bella coppia, meravigliosi ragazzi. Si sono ricongiunti dopo il concerto, dice Benedetta, sottolineando la serenità con cui la coppia ha gestito quella giornata fuori dagli schemi, che bello. L'immagine di questa sposa in abito bianco tra la folla del concerto non è passata inosservata, infatti alcuni spettatori hanno immortalato il momento. E secondo noi quando Ultimo rivedrà un po' tutto, contatterà la bella sposa per dire: hai fatto un gesto veramente meraviglioso in una serata dove potevi stare con i tuoi amici e con tuo marito, sei venuto a vedere il mio concerto. Beh, Ultimo, ci aspettiamo da te un messaggio dei tuoi, quelli belli, quelli tosti, e allora ce l'ascoltiamo con la sua romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Cyrus con la sua End of the World, e anche Miley Cyrus ha una sua Barbie tutta dedicata a Mattel. Ha lanciato proprio la Barbie ispirata alla cantante, è il look sfoggiato nel video Golden Burning

0: quindi esiste la Barbie Miley Cyrus, bellissima. È anche bello il video di quando lei apre la bambola, gli arriva a casa e la apre per la prima volta, quindi la reazione è raccontata a Billboard, fa vedere tutto il suo entusiasmo, un sogno, chi è che non vorrebbe avere una se stessa fatta in Barbie, dai ragazzi, che meraviglia. È tutto uguale praticamente, il look appunto ispirato alla Golden Burning Sun, questo video bellissimo. Lei è vestita da biker con pantaloni stretti, una giacca oversize con il cappuccio, scarpe nere appunto, chiavi da sole, molto molto belle. Poi ovviamente si sono accordati prima, no, con la Mattel, prima di fare questa Barbie. Un dettaglio che Cyrus ha voluto fortemente, il microfono tenuto in mano, che per lei non rappresenta soltanto la musica ma anche la voce in senso un po' più grande, no, il modo per veicolare alcuni messaggi sull'empowerment femminile che da anni lei porta avanti, quindi molto molto bella. Possiamo fare richiesta alla Mattel per avere anche noi una Barbie, regia?
1: Radio Italia 1.

0: Madonna con Peggy Gou, I Feel So Free. E lei, sono loro a chiudere la diretta di oggi, 17.58 di questo martedì 7 luglio. La Simo vi ringrazia per essere stati all'ascolto, vi auguro un buon martedì sera, rinfrescatevi più che potete, mi raccomando, divertitevi. Se andate a vedere qualche concerto, mi raccomando, mandateci i vostri selfie al 347-049-3131. Noi ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Mi raccomando, prudenza con il caldo, non uscite nelle ore calde, sappiamo tutto quello che dobbiamo fare, quindi take care of yourself, come si dice in Inghilterra e all over the world, ovviamente, certo. E la Simo vi ringrazio e vi saluto, ma non vado via senza aver detto la frase quella storica: Have a nice day, baby. Ciao ciao, a domani della Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in 3-set il tedesco Struff. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. La tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Yermolaev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti con

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
2: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
3: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove è prevista la chiusura della tangenziale di Chivasso Est per i veicoli in direzione Crescentino dalle 22 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Livorno.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: a me. Next.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: 4 5 Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Quando